0: Sotto tombo là, sotto tombo qua.
1: Bola wan Madagascar ya. Fam rentura ktiste tutskewi Madagascar sun fototskewi tan razet.